0: o a dare in furia che non lampo furioso e me conto lo frene.
1: Oddio,
0: possedete pure
1: il
0: pendito frene. Oh, e guai, alla tu, statti a veder che costui mi farà. Ben cosa dice?
1: Che vuole almeno 4.000 scudi.
0: Albero, oh, questa bella vuole una bacchettella. Oh, padre mio, no, signore.

0: Senti un po' con costui hai concluso.
1: Io ho concluso il non concluso. Adesso
0: statti a vedere che questo maledetto capitano farà precipitarmi.
1: Avevi detto
0: che cosa tempo mi parla per interprete.
1: Che non mi date la dote di 4.000 scudi o non mi sposerà.
0: Attento.
1: Attento.
0: E se non ti sposa, a me che importa?